Cinerius, sine vermenti, in amaritu di bello, pur vermenti, factus de materia, cinice leventi, similis un folio, peccolum un venti, onzi degni proprium mio sapienti, supra petram ponere